Quante storie ho già vissuto nella vita, per quante programmate, chi lo sa, sognando di capirti, storie di fiducia.